0: Adesso mi devi andare per mangiare, di che bandra, ma ciao, perché la bisma te la c'è per dire, perché già non ho candida, che la danzara, che lo vedi, perché è come di che la.
1: Hindeng, gibir nabon. Hinsitran, tutto il tatamino, vuoi che si terken, chevi.

0: Adesso mi dà mio padre per mangiare, mi dia che mangiare, ma ciò che la mi smettere, ciò che la mi smettere, ciò che la mi smettere, ciò che la mi smettere,
1: Hinding, jibir nabın, hinsitran, tutul tatiminin, vaksı terken şevi.